La sua prima notizia che salom è la Ed Kandao Kasli Mosta 1905. La Ed Kandao Kasli Mosta 1905 ndwa ya Garab na ilwa nilwe handa Cornelius Fredericks ili wa manama fa Bethany ni ili mpi esana German na ili motasa kama iso ya Captain Van Koppen. Mi Fredericks na valaile kulipane ku la Baseba kanako ya ndwa ya umu. Kikezalo ya la Ed Kandao Kasli Mosta 1905 ndwa ya Ghana Club ane ilwa nilwe hala Cornelius Fredericks wa manama wa Bethany ni limpi zana German zile limatasa kama iso ya Captain Van Koppen. Fredericks na vale hile ni kumata kulipa neku la Baseba.

0: che proprio per esempio sono le premga che ammo famo am
1: e valumere sha lui tu mezi
0: e in chamga kam
1: e in cha ni ukupa confita di biso ya makotero
0: paese cholo
1: e in cha di biso izwa kuvo mali kwe kangu mfalisero e kutadi biso ape mela kai fa sira landa salisero hamo cholo ni kubaka lomba kulivala tezu kikomu ya ifuvelu ya sitole ye zama ya ni manamane amaveli mifama na manamane hao ye mifate ni zama ya ni mulangu fere kafere ya kalubone naliko muzeo kuzi zofita kafere ya kuzi nzi aurusu wale fa nomboro fa 081-4720-173 kapa 081-2524-086 Ava sava, eva kulikia, ava kari vala manamba, ava angefera namba ya ietagi. Baisi kwa vetele nari vakava fonye, vakaru fumana.
0: Mm-hmm.
1: Itumezi mungaka.
0: Itumezi mungaka?
1: Encha.

0: Profewa ke for Godfrey Melomoa ne ba di limbwa na ngolom na mebetele se lo seremon ke program ya ripina sa season.
1: Hey!

Profe waki fo kingamba miyavone loso le prima profe waki esquata sabas sachona vali divuyo diange.

0: Bazaphathelezi ma programu yakho kwathi nombolo yakho ba 0662530888. Moliswa lefa nombolo yeo luikavele ziboni kuitu tamo. Longengi va? Mwanyefe mba tozi?
1: Mbimi na mtozi.
0: Keuna va?
1: Nisho.
0: Munita useze kuli mwa 1 gigabyte. Kuna nima bytes sama kai?
1: Ki 1024.
0: Kivu kai?
1: 1024.
0: Vatiri.
1: Uluki kuyale ya kota.
0: Mubata kulika?
1: Ven.
0: Vazwele pili?
1: Kimi mivisi. Matari. Mitai. Nemakwati. Nistemu.
0: Romani, oh, Molikire Fera. Mutus is a Fera. Mutus is a Fera.
1: Ah, but I'm puzzle.
0: Give it up, Romani.
1: What is the name, Paula?
0: Number of a box?
1: Right one. 788. 19. 45.
0: Little Messi.
1: Angwe.
0: Lusalia mwa batelezi kuzwa pima programu hiya kakwachi ili mwori kamela zibo ni kuitutamo.

vakavutungi muri 0081 24 26 337 yavo Crispini Chika kapa 0813797370 vo Joseph Mwala Mbanga kapa 0814986034 yavo Lenati Sanzila ne 0812492229 yavo Milna Mbala. Lizviso za maswavi liferire.

0: Ee, ok.
1: Posso avere tu qua? Un problema te ne era come l'angelo saccata da fa parte di Roman. Eish. Qua care.
0: Lo sa si va con me. Mi nava ha tapo ni mwane. E quelli mi sa bona ba ba na na ba zo ba pala. Fare patero.
1: Umumba. Lo si era.